pensamelo, le parole, pesa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila, come canne di bambù. Non si riesce a tirare